0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2006.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

0: San Marino Power Play.
1: Ci siamo tutti? Va bene, allora sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre zone per quanto riguarda la giornata di giovedì, perché infatti l'anticiclone continuerà a garantire condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima molto mite, praticamente estivo, con temperature massime anche fino ai 28-29 gradi. Temperature che in vista del weekend tenderanno ulteriormente ad aumentare, con anche punte di 30 gradi. Clima a tratti piacevole o frizzante invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Se volete saperne di più, scaricate l'app, la fate finita lì. Insomma, grazie agli amici di Trevi Meteo che anche oggi ci hanno informato su come, cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Sono tornati quei zanzaroni grossi, che non sono innocui e porelli, cioè non è che fanno del male o fanno delle cose, però insomma sono un po' invadenti, sono un attimo invadenti, anche perché ti passano davanti al naso senza troppi problemi, senza troppe preoccupazioni. Buongiorno intanto, oggi è giovedì 21 di maggio, io sono Mirko Zani, anche oggi in solitaria verso le 9 del mattino, perché è ancora il naso cola e quando il naso cola il baga dorme, hai capito? Funziona più o meno in questo modo. Comunque domani mattina ha assicurato che torna, non lo so, adesso vediamo come funziona, però insomma dovrebbe tornare. Anche oggi abbiamo un menù ricchissimo, fatto di musica, notizie, sorrisi e mi auguro buon umore, che ci porterà fino alle 9 del mattino. Intanto partiamo da Emma e Arcomi.

Simply Red, Mick Hucknall insieme a noi, Something Got Me Started, canzone che ci ha riportato al 1991. Allora, ieri c'è un brutto quarto d'ora per Sua Maestà Re Carlo III d'Inghilterra, perché a un certo punto una radio inglese ha annunciato la sua dipartita. E insomma, io credo che se aveva le mani sul tavolo sono scomparse proprio all'istante. Zuff, via. Non si sa dove sono andate, però comunque sono sparite da sopra al tavolo. È un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore da Radio Caroline, che poi si è prontamente scusata per il disagio causato. Va bene, però ha detto Re Carlo, il guasto è morto, cioè, il guasto ci ha messo dietro il guasto, probabilmente nella fretta di digitare il comunicato di scuse volevano dire è stato un guasto o comunque c'è stato qualcosa che non ha funzionato all'interno delle comunicazioni della radio. Però provate a pensare, se uno sta sentendo la radio, poi se sente la radio lui proprio stava ascoltando la radio, dice, sono perbacco, perché io queste cose le devo imparare dalla radio sempre, capito? Invece, fortunatamente, Re Carlo è vivo e lotta insieme a noi ancora. La musica Radio San Marino intanto va avanti con Tommaso Paradiso, I Romantici.

Calvin Harris e Pharrell Williams con Katy Perry e Big Sean. Questa è Feels su Radio San Marino. Stavo leggendo un tempo, no? Per andare a sposarsi bastava che si facesse la barba, l'uomo, e andasse dal barbiere un giorno prima oppure la mattina, no? Di solito i parrucchieri e i barbieri sono sempre gentilissimi. Se ti sposi il sabato pomeriggio ti tengono un posticino la mattina, oppure se ti sposi la domenica loro fanno in modo che la domenica mattina possano arrivare a casa tua e ti sistemano il capello in maniera tale che tu possa essere bellissimo.

bellissimo o bellissima il giorno del matrimonio. Adesso addirittura leggevo che c'è la skin care prematrimonio per lo sposo, ovvero il programma per arrivare all'altare con un viso da sì, lo voglio. Cioè, come se la sposa decidesse lì, in quel momento, aspetta un attimo, fammi vedere come ho messo questo in faccia, fammi vedere se ha la skin care giusta, perché sai, se ci dobbiamo sposare, io voglio scegliere una cosa proprio che sia tra il top della gamma, cioè non voglio accontentare. Lo skin care per l'uomo che si deve sposare. Ma meno male che io ho già dato. The Colors adesso.

Jay-Z, Alicia Keys con Empire State of Mind, canzone del 2009. Buongiorno, siete con Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 9. State già facendo colazione? Che invidia. Con cosa fate colazione quella mattina? Perché siamo molto abitudinari, ci avete fatto caso? Sicuramente sì. La mattina si cerca di fare colazione sempre con le stesse cose, anche perché dà l'idea che parta la giornata meglio. Per esempio, se cambiate qualcosa all'interno della colazione, potrebbe succedere che qualcosa, che dopo un qualcosina va storto e date la colpa al fatto che siete rimasti male a colazione. Quindi partite sempre con le stesse cose. Poi invece a volte cambiare significa anche scoprire mondi nuovi e quindi si possono anche variare, no? Alla fine le colazioni. Poi ci sono quelli che fanno colazione a seconda delle stagioni, d'inverno una colazione un pochino più sostanziosa, d'estate invece tendono a fare colazioni un pochino più leggerine perché comunque il caldo in questa stagione non so come si potrebbe fare colazione. Classico fette biscottate, burro e marmellata? Boh, hai visto mai? Non lo so. Comunque, volete dirci come fate colazione? Noi ascolteremo. Intanto vi propongo Fulminacci.

maledetto me. Maledetto me insieme a Fulminacci dal 2025. Adesso ci tuffiamo invece tra le nostre novità. È una nostra prerogativa ed è un nostro vanto potervi suggerire ogni settimana delle canzoni che sono nuove e che per noi saranno i futuri successi di domani, ma non solo, sono poi le canzoni che giorno dopo giorno ritrovate ad accompagnarvi nei nostri momenti di chiacchiera, così entrenous, cioè fra di noi. Arriva Irama con Cabana, questa è una delle nostre new play di Radio San Marino. Ascolti i successi di domani.

neanche tanto baciata, insomma. Voglio dire, comunque, buongiorno, siete su Radio San Marino. Oggi è giovedì 21 di maggio, sono le 6.33 con Mirko Zani fino alle 9. Saremo oggi soltanto noi. Sì, speravo fossimo soltanto noi, invece niente. Diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Oggi è giovedì 21 maggio, è il 141esimo giorno dell'anno che appartiene alla 21esima settimana. Alla fine del 2026 mancano soltanto 224 giorni. Bene, signori, voi sappiate che fra 217 giorni, 18 ore e 26 minuti sarete per le scale andando verso il garage a prendere l'albero di Natale. Va bene? Questa è una notizia che vi do così in anteprima, gratis. Potete farne quello che volete. I santi del giorno, San Vittorio e compagni, presidente tutti, così, San Costantino il Grande. Cosa accadde oggi? Allora, nel 1927 Lindenberg completa la prima traversata atlantica senza scalo. Cioè proprio non c'era scalo, non ti fermavi. Proprio non c'erano manco cantagallo, insomma, va bene. Poi, nati in questo giorno, Marco Carta, che è un famoso scrittore. Lui ha scritto diversi composizioni che insomma sono rimaste anche nella storia. Albrecht Dürer, che principale esponente di non si sa bene, che penso che fosse un vassallo, visto come era comunque uno a corte, insomma, se la cavava abbastanza bene, nato nel 1471. Adesso non so, sarà in pensione adesso, penso. Poi nel 1964 invece nasce Paola Saluzzi, che è una nota cantante lirica, abbiamo fatto diverse cose anche all'arena di quella pira, l'Orrendo Fuoco, tanto conosco solo quella, quindi inutile che vi stia a cantare altre cose. Diamo un'occhiata ai nati sportivi, Davide Tizzano, tiratore con l'arco, dico bene? Tira con l'arco, tirava proprio le frecce, quelle incendiarie, quelle infuocate. Poi Mark Cavendish è stato proprio la pesca alla trota, campione del mondo un paio di volte di pesca alla trota. Lui era proprio specializzato in questa cosa e molto molto bravo, ha vinto due campionati del mondo, pescava con il famoso bigatino, come si suol dire. Adesso invece entriamo nella nostra compilation con Alex Warren, Fever Dream, poi Sam Smith e Normani con Dancing with a Stranger, ma subito Gemelli Diversi.

0: La nostra compilation, la prima della giornata, ne avremo altre due, è vero? Dico bene? Fino alle 9, comunque, ritroveremo anche altra musica da ascoltare insieme. Allora, quante volte vi siete fatti una domanda molto, molto importante, che è: quante volte bisogna fare all'amore perché la coppia possa avere un futuro o sia piuttosto stabile? Bene, un gruppo di scienziati si è messo attorno a un tavolo e ha studiato a fondo il problema. E allora pare che perché la cosa funzioni e perché la coppia sia, tra virgolette, sana, cioè nel senso che non abbia problemi e possa guardare al futuro molto molto lontano, dovrebbe essere intorno alle 3,4 volte alla settimana. Insomma, ci vuole un fisico bestiale, che ci vorrebbe adesso la canzone, invece no, c'è Dito nella piaga, che fastidio. 3-4 volte a settimana, va bene?
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: E noi adesso invece facciamo un viaggio nel tempo, torniamo al 1984. C'erano due band all'epoca che dividevano il pubblico femminile e il pubblico maschile, perché praticamente i maschi erano tutti per i Duran Duran, mentre le donne, le femmine, erano molto per gli Spandau Ballet. Sono proprio gli Spandau che ritroviamo questa mattina protagonisti della Collection con I'll Fly For You.
3: Rivivi insieme a noi le

Spandau Ballet su Radio San Marino 1984. Siamo tornati indietro di un bel po' e devo dire che effettivamente sono rimasti queste belle divisioni, cioè i maschietti erano un pochino verso, è vero se no, erano più verso Simon Le Bon, quindi erano verso i Duran Duran, mentre invece le ragazze erano più amanti degli Spandau Ballet, che non è male comunque. Come collection abbiamo ritrovato I Fly For You su Radio San Marino. Tra poco anche vi dirò che ore sono, per adesso non posso ufficialmente dire, vi posso dire però che è giovedì 21 maggio, ecco, questo da contratto ve lo posso anche dire, non posso dirvi che ore sono, che so, non ha senso, da qualche istante vi darò l'ora esatta. Intanto vi dico che arriva Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Radio San Marino, sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre zone per quanto riguarda la giornata di giovedì, perché infatti l'anticiclone continuerà a garantire condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima molto mite, praticamente estivo, con temperature massime anche fino ai 28-29 gradi. Temperature che in vista del weekend tenderanno ulteriormente ad aumentare, con anche punte di 30 gradi. Clima a tratti piacevole o frizzante invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Ringraziamo come sempre gli amici di Trevi Meteo, Alessia Minotti, dico bene, che ci ha detto quello che ci aspetterà nella giornata di oggi e non solo, anche perché c'è sempre un piccolo sguardo anche alle giornate vicine dal punto di vista meteorologico. Mentre è arrivato James Bond con gli occhiali, cioè, come si fa a girare con gli occhiali scuri in questo periodo? Voglio dire, cioè, non è che c'è sta luce impazzita che si possa fare, ecco, pensa te, una via di mezzo fra Mr. Bean e 007. Va bene, adesso arriva Saif con Buona Domenica, siete su Radio San Marino.

Vedi quando si hanno dei programmatori veloci, rapidi, che subito colgono al volo la cosa di cui si sta parlando? Si parlava prima di 007, è arrivato uno della redazione, non facciamo nomi perché no, poi magari Michele se la prende, quindi non facciamo nomi, però siamo alla via di mezzo fra Mr. Bean e 007, subito è partita The World Is Not Enough, la colonna sonora del film Il Mondo, com'è che si chiamava? Quello di 007, Il Mondo Non È Abbastanza Grande, insomma il mondo non è abbastanza, va bene? E questo vuol dire essere sul pezzo, essere svegli la mattina subito. Allora dovete sapere, miei cari, che in Giappone un sistema di pagamento di pedaggi autostradali è andato in tilt. Allora cosa hanno fatto? Hanno dato la possibilità alle persone di passare gratuitamente, poi magari di andare a pagare o da casa con l'home banking oppure di recarsi negli appositi uffici per poter pagare. Ebbene, hanno avuto un riscontro incredibile perché 24.000 persone sono tornate per pagare il pedaggio. Dicono...

James Morrison e Nelly Furtado insieme con Broken Strings dal 2008 nel mattino di Radio San Marino. Allora, voi quando mettete le cuffie per il cellulare, andate a correre oppure non so, anche in situazioni dove non potete far squillare il cellulare apertamente, dovete rispondere comunque al telefono, preferite le cuffiette Bluetooth oppure con il filo, con il cavo? Perché c'è stata, hanno fatto anche lì delle ricerche, uno sai è andato a una conferenza, ha guardato in giro e dice perché quelli hanno le cuffie col filo e quegli altri no? E allora si sono accorti che le persone che usavano le cuffie col filo appartengono alla generazione Z. Adesso non ho capito bene qual è questa generazione, comunque devono essere più giovani sicuramente di me, mentre sono sempre di più le persone che preferiscono le cuffie agli auricolari Bluetooth. E quindi attenzione, se vedete uno che ha le cuffie con il filo, non state neanche a chiedergli quanti anni ha, perché sapete già d'ufficio, perché ve l'ho detto io, che appartiene alla generazione Z. Va bene? Eccoci qua, perché poi non lo so, adesso lo andremo a scoprire con le prossime inchieste. Intanto, Fra Quintale.

0: Vai tu, non guardare indietro mai, e vai!
1: E vai, Alfa su Radio San Marino, nella nostra mattinata insieme. Io sono Mirko Zanni, ne avremo fino alle 9. Intanto mi permetto anche di ricordarvi che alle 8 c'è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Anna Gaspari, come sempre, ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine che troverete oggi in edicola. E tempo fa è uscita un'intervista di Jane Fonda che a me ha colpito in maniera particolare, perché ha confessato un amore di gioventù molto bello. Ho detto, ero innamorata di Robert Redford, ma eravamo entrambe sposati. Sono quei piccoli dettagli a volte che ti cambiano le giornate, eh? È vero o no? Dice, che è sta roba? Fammi capire, sei sposata anche tu? Vabbè, allora, che problemi ci sono? Va bene, l'attrice ricorda di aver chiesto a Robert Redford se avesse mai avuto una relazione extraconiugale dopo averlo incontrato sul set de La Caccia del 1966. Però quella cosa che fossero entrambi sposati pare di capire che l'attrice non è mai andata giù, insomma, non l'ha mai digerita bene fino in fondo. Arriva Olivia Dean adesso su San Marino.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro, come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol

0: info e prenotazioni 335 72 47 174.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: E siamo arrivati al momento di parlare di una canzone che, usando l'ironia, suggerisce che per gestire i rapporti complessi e le delusioni quotidiane servirebbe un vero e proprio titolo di studio. Cioè ci vorrebbe una laurea per poter gestire tutte le problematiche che si incontrano nella vita di tutti i giorni, cioè proprio essere specializzati in queste cose. Ci vuole una laurea, è proprio il titolo della canzone, ed è Coez il protagonista del nostro spazio riservato alle New Play di San Marino.
6: Ascolti i successi di

molto bravi. Coez, ci vuole una laurea, che canzone che non è da, è ancora negli New Play, perché dice che è uscita, è ancora fra le nostre New Play di Radio San Marino. Bene, per l'angolo dello smanettone questa mattina vi insegniamo come alcuni trucchi su come cambiare gli armadi nella maniera, ma non fare il cambio degli armadi, proprio cambiare l'armadio, capito? Non ci vogliono quelli grandi, dove vi dà la possibilità di tenere dentro tutto, in uno scomparto ci tenete le... Ariete, c'è aria di confronto, a volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili, possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Siamo al Toro, la Luna torna in quadrato e con Plutone sempre in tensione vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Per i Gemelli il Sole entra nel nostro segno e l'energia aumenta, avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. Per il Cancro la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza o isolamento, specialmente in ambito finanziario. Il Leone, il Sole si pone in sestile, inaugurando una fase di maggiore armonia, ci sentiamo più ottimisti e pronti a integrare, a interagire, favorendo i nostri progetti sociali. Per quanto riguarda la Vergine, il Sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove, quando si dice gli amici. Bilancia, l'energia del Sole, che disegna un trigono dai Gemelli, ci dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Per lo Scorpione, gli haiku, che... andate a vedere su internet. Gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi, si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Il Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vedere per ciò che sono inganni che ci fanno lo sgambetto. E siamo all'Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Chiudiamo con i Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Questi sono i 12 segni dell'oroscopo che, come ogni mattina, ci introducono alla nostra compilation. Ci sono tre canzoni senza interruzioni. Madame Marrakesh, Volevo capire, poi The Weeknd con Save Your Tears, ma si parte da Cher con la sua The Shup Shup Song.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada. Ma

Nel 1980 c'era un gruppo che si chiamavano i Decibel e aveva come cantante tale Enrico Ruggeri. Ne sentiremo parlare di questo giovine perché è promettente e farà delle cose veramente straordinarie. Li ritroviamo come protagonisti della nostra collection con la canzone forse più rappresentativa, Contessa. Rivivi insieme a noi.

0: Messaggio promozionale.
1: Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, è pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in fiera di Rimini e sulla Riviera. Con oltre 2000 ore di allenamento, con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni Irox, il CrossFit con Italia Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi, i brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuorifiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com.

0: Sono le 8 e a questo punto tutti in edicola.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, giovedì 21 maggio e allora andiamo a dare uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani di oggi, iniziando da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm che titola: accordo UE, la Bulgaria rinvia il via libera, Beccari, niente speculazioni, lasciamo lavorare la diplomazia, prosegue il confronto tra gli stati membri. E poi ancora pianificazione territoriale, scontro in consiglio tra accuse di ostruzionismo e difesa della riforma Ciacci. E due navi con bandiera di San Marino fermate nella flottiglia per Gaza, a bordo anche due italiani. Ancora nuova piattaforma per esprimere pareri sui PDL di iniziativa del Congresso di Stato. L'informazione di San Marino oggi titola: dopo EFTA salta il Coreper, brutta male per l'accordo UE, in taglio alto incontri e nuove sinergie all'Educational World Forum di Londra. E in centro pagina la fotonotizia titolata: nella flottiglia barche con bandiera della Repubblica di San Marino fermate da Israele, il Titano inoltre formale protesta tra virgolette. Poi continuiamo ancora con Serenissima Sera che oggi in centro pagina titola con la fotonotizia: riduzione di pena per Stephen Raul James. E ancora San Marino punta alla formazione tecnica, nasce l'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale. Accordo UE, il CDS accelera task force e formazione per preparare San Marino al recepimento. Per l'attualità, cantiere del trenino alla stazione, linea elettrica pronta in settimana. Ancora San Marino, questa volta dal Corriere Romagna, associazione all'UE San Marino non supera l'ostacolo Bulgaria, all'incontro a Bruxelles il governo passi avanti nel dialogo politico e tecnico, ma non ci sono ancora le condizioni per superare le riserve e per il passaggio del dossier Coreper. Pianificazione territoriale e strategica, scontro in consiglio, duro scambio di battute tra maggioranza e opposizione durante la discussione in aula. E in taglio basso, da domani a domenica ritorna Borgo Divino. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, oggi titola: bendati e inginocchiati, prigionieri di Israele, la skipper riminese Lola Fabbri e gli altri attivisti della flottiglia derisi in video dal ministro Ben-Gvir, protesta il governo italiano, Meloni, e immagini inaccettabili di trattamento lesivo della dignità. E in taglio basso andiamo ancora a Rimini, finte liti per derubare i clienti dei locali, arrestati due giovani in centro storico dalla polizia locale. Il Corriere Romagna, l'edizione di Forlì e Cesena, titola: droni in volo sul Montone, le foto parlano da sole, siamo a Forlì, il comitato vittime del fango smentisce la regione con nuove immagini. In taglio alto ancora Forlì aeroporto: dal 3 giugno si vola a Londra. La società di gestione Forlì Airport ha partecipato al Roots Europe 2026 che si è tenuto a Rimini. In taglio basso Cesena: la fiera vuole un CDA d'Italia, scusate, d'Italia extra large, chiesto l'aumento dei membri da 7 a 9 per due ragioni. E il Corriere Romagna, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, titola: minorenne violentata, in un 32enne in carcere, siamo a Ravenna, l'avrebbe adescata alla stazione ferroviaria portandola a casa. In centro pagina Marina di Ravenna, si accendono le luci sul faro. In taglio alto Ravenna, morì soffocata, educatrici assolte, due operatrici di una struttura per disabili erano accusate di omicidio colposo. E andiamo in taglio basso, Castel San Pietro, lettera con un proiettile alla sindaca, attivati subito i sistemi di protezione, ampia solidarietà. Continuiamo con il resto del Carlino che titola: flottiglia, arresti e umiliazioni, Israele, liberi gli attivisti. E il ministro Ben-Gvir deride i 430 militanti fermati al largo, bendati e messi in ginocchio, l'ira dell'Italia, Mattarella, trattamento infimo e incivile, Meloni e Tajani, Tel Aviv si scusi, convocato l'ambasciatore. e spiragli per la tregua tra Iran e States, accordo vicino tra virgolette, i media arabi, Trump conferma. Continuiamo con il resto del Carlino in taglio basso, i misteri del Kudri al setaccio, telefoni, PC e contatti, le piste del rancore. Modena si divide in due piazze, la vita del 27enne, raggi X, l'ossessione per il lavoro. E ancora Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, a breve le prime autopsie. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Solo Max, il Milan vuole tenere Allegri presso l'incontro con Cardinale. Goretzka firma, poi l'attaccante. Che duello per Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli. E per il Giro Vingegaard, Giro Vingegaard proprio il titolo della notizia, rosa in tre mosse, sabato l'attacco, ci divertiremo. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che l'informazione su Radio San Marino arriva alle ore 11, adesso invece arrivano le previsioni del tempo con i nostri amici di Trebimeteo e poi torna con voi Mirko Zani. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre zone per quanto riguarda la giornata di giovedì, perché infatti l'anticiclone continuerà a garantire condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima molto mite, praticamente estivo, con temperature massime anche fino ai 28-29 gradi. Temperature che in vista del weekend tenderanno ulteriormente ad aumentare, con anche punte di 30 gradi. Clima a tratti piacevole o frizzante invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.
0: Vedi, questo è il momento dei ringraziamenti, perché bisogna ringraziare gli amici di Trebimeteo che ci hanno dato le informazioni su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Bisogna ringraziare Anna Gaspari che ha letto per noi i giornali, se noi guarderemo solo le figure, insomma, voglio dire, siamo messi così. Per lei invece è proprio quella che è un pochino più acculturata di tutti e quindi legge anche le notizie sotto e ci fa vivere il giornale in maniera decisamente diversa. Io sono Mirko Zani, sarò insieme a voi fino alle 9. Ripartiamo nel mattino di San Marino con Serena Brancale, Levante e Delia.

I'm still here con Sia su Radio San Marino. Permettetemi subito di salutare una mia carissima amica che ci sta ascoltando da Bologna. Ha provato per anni a insegnarmi l'arte della seduzione, non c'è mai riuscita, è andata malissimo alla fine, ha detto basta, ci rinuncio pure io. Va bene, salutiamo Vittoria, ciao, grazie di essere insieme a noi. Allora, voi mi siete testimoni di una cosa che io vado cianciando da questi microfoni da un po' di anni. Ho sempre detto che la cosa bella dell'estate è Ciccio è bello. Perché Ciccio è bello? Perché avere quel po' di pancetta vi dà innanzitutto la possibilità di buttarli in simpatia, quindi avete la possibilità di esprimere la vostra simpatia, di far capire quanto siete necessari in quelle serate in cui magari butta male o piove o c'è un po' di tristezza. Avere in compagnia un amico simpatico è sempre utile e serve, e io ero a questo caso. Però adesso sono state fatte delle indagini di mercato e pare che le donne si siano accorte che la tartaruga, sì, vabbè, bella finché vuoi, ma insomma, cioè, voglio dire, l'uomo con la tartaruga può essere usato come fermaporta perché è abbastanza forte, quindi tiene fermi i portoni e quant'altro, però preferiscono l'uomo che ha un po' più di pancetta. Visto? Quindi quest'anno ve lo posso dire, quest'estate vado di moda io.

Radialeante insieme a Claudio Baglioni su Radio San Marino. Ma adesso è arrivato il momento di fare le cose seriamente e, come spesso diciamo noi, da queste parti a quest'ora o anche in altri orari, dipende da come ci prende e quando ci prende, la vogliamo dare una pennellata di scienza a questo programma? E quindi diamo la pennellata di scienza. È una domanda che vi sarete fatti tutti, sicuramente. Chi più o meno la mattina si alza e dice adesso mi faccio una domanda di quelle che mi porto fino a sera finché non trovo il modo di rispondere. Perché la maggior parte degli umani usa preferibilmente la mano destra? Sono state fatte degli studi. Potrebbe centrare, per esempio, il nostro modo di camminare. Funziona così. Allora, il 90% dell'umanità preferisce la mano destra. È una simmetria unica tra i primati. Primati non nel senso di medaglie d'oro, ma nel senso di... Sono un po' scimmiesche queste cose. I primati, la scimmia, insomma, il primate, va bene. Allora, due tratti tipicamente umani, che sono la camminata sugli arti inferiori e lo sviluppo del cervello, hanno rafforzato... Non per tutti allo stesso modo, lo sviluppo del cervello. Ci sono persone che sono rimaste un po'... Ci sono alcuni elementi che forse... Va bene, comunque lo so... Dello sviluppo del cervello, dicevo, hanno rafforzato la preferenza della mano destra. Quindi fate molta attenzione a come camminate, perché può essere che vi inciampate, cadete, vi rompete il femore e il giorno dopo usate la... No, non funziona così? No, niente. Va bene, comunque, allora attenzione dal modo in cui camminiamo noi umani e dallo sviluppo del cervello ha fatto sì che noi potessimo scegliere la mano destra. Ecco, ho spiegato il motivo per cui molti scrivono con la mano destra, usano assolutamente la mano destra. Questo è l'angolo della scienza, questo è l'angolo della scemenza, fammi capire. Potete farmi delle notizie un pochino più serie? Dai, c'è anche la sigla, poi le figuracce le faccio io. Tanto voi che ve frega, state là dietro, le figuracce le faccio io.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani.

0: studia a San Marino. 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Per la tua pubblicità.
2: Per la tua pubblicità.
1: 0549 88 20 06.
3: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul, dalla voce di Aretha Franklin al sound di Marvin Gaye.
4: San Marino Classic.
5: L'artista che sta per arrivare, dietro le sue canzoni orecchiabili, sempre allegre, molto belle, nasconde dei messaggi molto profondi. Per esempio, la canzone Summer Funk, che è protagonista delle nostre new play di questa settimana, esplora il senso di smarrimento di una generazione divisa tra il desiderio di apparire e la ricerca della propria autenticità. A firmare queste cose meravigliose è Francesco Gabbani e questa è Summer Funk, canzone, come vi dicevo, che è compresa fra le nostre novità.
6: Ascolti i successi

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Rubrica dei consumi che anche oggi vi dà un consiglio prezioso, quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio date maggior valore alla vostra spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Vogliamo fare degli esempi? Allora, per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la persona oppure un piccolo elettrodomestico. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero Vignali scontato del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Nel 1980 arriva sugli scaffali dei negozi di dischi Alibi, che è l'album che contiene la nostra canzone protagonista della collection di quest'oggi. Sono gli America che ci presentano una canzone, un brano soft rock che ruota attorno al tema della resilienza e della crescita emotiva. È Survival.
2: Rivivi insieme a noi

Sono i protagonisti della nostra collection e voi sapete che collection coincide spesso e volentieri, dall'inglese vuol dire siamo alla fine. Siamo alla fine del nostro spazio. Io ringrazio di essere stati con noi qui fin dalle 6 di questa mattina. Insomma, non è un'impresa facile arrivare fino alle 9. Tra poco ci sarà la nostra Super Hits con un sacco di bella musica da ascoltare. Vi cito una canzone su tutta, Annalisa con Canzone Estiva, che secondo me sarà uno degli hit che ascolteremo più spesso sotto l'ombrellone mentre gustiamo il nostro aperitivo e guardiamo le onde del mare che si infrangono sulla riva, questa visione romantica. Io vi aspetto alle 12.30 per Diamoci del Tu, il nostro spazio riservato alle interviste, e avremo naturalmente modo di conoscere avventure, dischi, libri, cose nuove in quello spazio dalle 12.30. Da Mirko Zanni è tutto, grazie alla compagnia, a dopo.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre zone per quanto riguarda la giornata di giovedì, perché infatti l'anticiclone continuerà a garantire condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima molto mite, praticamente estivo, con temperature massime anche fino ai 28-29 gradi. Temperature che in vista del weekend tenderanno ulteriormente ad aumentare, con anche ponte di 30 gradi. Clima a tratti piacevole o frizzante invece nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
12: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Buongiorno, felice giovedì 21 maggio, il weekend dai, inizia a farsi sentire nell'aria, le energie magari vacillano un po', però siete nel posto giusto al momento giusto. Io sono Katia, sono prontissima a spalancare come tutte le mattine le porte della nostra inossidabile tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Il patto è sempre lo stesso, bisogna lasciare da parte i nervosismi, i caffè versati male, le email che vi ricorrono, anzi bisogna mentalmente

con un sorriso vero stampato in faccia, anzi per darci il giusto slancio rubò una frase meravigliosa a Seneca che diceva: la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. E allora 335 104 1027 il nostro numero di WhatsApp, come sapete potete seguirci anche sui social, ci trovate come Radio San Marino, e intanto noi partiamo con un'energia pazzesca, The Bowser, Magnetic.

The Bowser Magnetic su Radio San Marino per aprire questa nostra mattinata insieme. Ancora buongiorno a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento. Allora, magnetico, una forza che attrae tutto a sé. E sapete, a proposito di attrarre e accumulare cose, c'è un'osservazione sui nostri comportamenti casalinghi che ultimamente mi fa sorridere tantissimo, perché ci caschiamo un po' tutti con tutte le scarpe. Parlo di quella che potremmo definire la sindrome della scatola vuota. Allora, facciamoci un esame di coscienza, come sempre. Quanti di noi in un cassetto, su un ripiano alto dell'armadio, conservano ancora religiosamente la scatola perfetta, quella immacolata, che ne so, dello smartphone comprato nel 2012, oppure il groviglio di cavi SCART di un televisore che, non so, avete rottamato 10 anni fa? Ecco, diciamo che a volte c'è una sorta di difficoltà a separarsi dagli oggetti, non tanto perché ci servano davvero, ma per via di un pensiero microscopico che si insinua nel nostro cervello. E se poi mi serve, conserviamo allora bottoni di giacchi che magari non abbiamo più, manuali di istruzioni di oggetti che appunto abbiamo già buttato, tutta roba che poi non ci servirà assolutamente. E quella scatola, diciamo, dello smartphone sta solo prendendo polvere, rubando spazio vitale alla nostra casa. Diciamo che accumulare oggetti per il famoso non si sa mai non è che ci rende proprio previdenti, ci rende anche un po' ostaggi delle nostre cianfrusaglie. Quindi liberarsi di questo peso inutile, prendere coraggio, fare un bel sacchetto e buttare via tutto il superfluo, poi in realtà regala una sensazione di leggerezza fisica e mentale che non ha prezzo. Anzi, il vuoto a volte è lo spazio perfetto per far entrare cose nuove. Dai, facciamoci un favore, magari stasera apriamo quel cassetto, buttiamo via quei cavi che tanto non ci servono più. Intanto noi ci godiamo

grazie per regalarci un beat molto fresco che sa già di serate estive, ritornelli cantati a squarciagola con il finestrino della macchina aperta. Allora dai, non provate a stare fermi perché è impossibile. Arrivano LDA e H7 con il loro ultimo singolo, Santa. Ascolti i successi di

le voci meravigliose di Lizzo e Ariana Grande con la loro Good As Hell nella nostra mattinata qui su Radio San Marino, che lasciano il posto, beh, a altri due grandi, Elton John, Brandi Carlile, Who Believe in Angels.

Ed ora, per fare insieme la storia della musica, ci prepariamo a sprigionare un concentrato di pura energia con Vasco Rossi 1982 e un ragazzaccio di Zocca che saliva sul palco di Sanremo sconvolgendo tutti con la sua "Vado al massimo".

che come sempre è volata via. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, prontissimi tutte le mattine ad arrivare qui così come siamo, senza filtri, per poi, ecco, arrivare al mezzogiorno già più ricaricati. Per quel che mi riguarda, io vi saluto, vi do appuntamento domani mattina sempre qui, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti dalla vostra

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
3: Bentrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, ben arrivati all'appuntamento con Diamoci del Tu, la nostra intervista di oggi che ha per protagonista la pace. Avete mai provato voi a immaginare la pace? C'è una mostra in questi giorni a San Marino, a Palazzo Graziani, nel piazzale Lo Stradone 13, che si intitola proprio così, Immaginare la pace. Sono tanti fotografi di San Marino che hanno voluto dare il loro contributo, dando la loro idea di come si possa immaginare la pace attraverso i loro scatti. Una mostra fotografica veramente straordinaria alla quale stanno partecipando anche delle scolaresche di San Marino ed è cosa molto molto buona e importante. È stata inaugurata il 15 maggio, sarà visibile fino al 15 di luglio, quindi non avete assolutamente scuse, dovete per forza andarla a vedere. Noi ne abbiamo parlato con Giancarlo Frisoni, che è uno dei fotografi che ha contribuito con i suoi scatti a dare il senso, ad immaginare la pace. Il tutto naturalmente condito come sempre dalla bella musica di Radio San Marino.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu. Da Mirko Zani parliamo di una mostra a Palazzo Graziani presso il piazzale Lo Stradone al numero 13 nella Repubblica di San Marino dal titolo Immaginare la pace, ed è penso uno dei titoli forse più attuali che si possa dare a una mostra fotografica. Sono tantissime le firme della fotografia di San Marino, ma noi ne abbiamo pescato uno non a caso, perché è anche un amico di Radio San Marino, che è Giancarlo Frisoni. Ciao Giancarlo, bentornato.
3: Ciao Mirko, buongiorno a tutti.
2: Allora, io credo che il momento più idoneo per intitolare una mostra fotografica Immaginare la pace non potevate scegliere. Senti, le fotografie che sono esposte da dove arrivano? Da tutto il mondo o solo da San Marino?
3: No, sono fotografi dell'ASFA, ci è stato commissionato un po', diciamo, questa mostra dagli istituti culturali proprio col tema Immaginare la pace. Credo siamo in 15 a esporre e abbiamo accettato questo, diciamo tra virgolette, compito, perché la pace è una mostra perfetta per questo periodo, perché di pace ce n'è bisogno urgente, disperato quasi. E la pace di primo acchito magari ti viene: dove non c'è la guerra c'è pace. La pace ha bisogno di essere costruita, di essere curata, meritata. Oggi penso io manchi proprio l'educazione alla pace, perché la pace ha bisogno di tante cose, di condivisione, di appartenenza, convivenza, incontri, opportunità, pensiero. Oggi vediamo tutto questo è venuto a mancare assieme ai valori. Oggi si tirano magari prima le bombe e poi si parla di pace, perché appunto l'umanità ha perso i valori e oggi conta soltanto il potere, la prevaricazione, l'odio. Quindi questa pace va costruita, bisogna rieducarci alla pace, a nostro avviso, insomma, un po' di tutti, ecco.
2: Sì, hai toccato un tasto piuttosto dolente, perché molte volte si fa proprio la guerra per portare la pace, che è un po' un ossimoro, è una cosa che non si capisce molto bene, però
3: è una contraddizione.
2: Quindi mette proprio in mostra la fantasia di chi ha l'occhio dietro all'obiettivo, cioè nel senso, ognuno di voi ha fotografato qualcosa che poteva suscitargli sentimenti di pace. È così che funziona.
3: Certo, è così che funziona. Quando ci è stato affidato questo compito, il pensiero è andato proprio al concetto puro della pace, perché la pace è qualcosa di molto più soggettivo, profondo, qualcosa che riflette nel sociale, nell'individuale, nello spirituale. E così abbiamo portato ognuno il nostro pensiero, ci siamo poi confrontati per non essere ripetitivi o quant'altro. Io parlo del mio caso, io all'inizio ho pensato magari qualcosa di forte che scuotesse, colpisse, perché la fotografia deve essere questo, deve far pensare, deve arrivare forte. Poi invece ho pensato che forse arrivava meglio qualcosa di più abitudinario, di più quotidiano, quello che a me personalmente incuteva la pace. Così io personalmente ho portato due portfolio dedicati, il primo a dei volti degli anziani, perché gli anziani hanno degli sguardi in equilibrio un po' tra tenerezza, armonia, dentro quelle rughe celate proprio io ci trovo la pace, ci vedo la pace, perché loro sono stati capaci di rinchiuderla magari quando era in tempo, e in loro io è uno stato d'animo la pace. Nell'altro portfolio invece sono partito dal concetto che dove c'è amore c'è pace, praticamente dove c'è aiuto, rispetto, dialogo, conforto, partecipazione, la volontà di esserci, di gestire, condividere il prossimo, per me lì c'è pace. Cioè la pace è soggettiva, la si trova, la si vede in tantissimi argomenti, in tantissimi profili, in tantissime cose.
0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: È arrivato il momento di scoprire una delle novità di Radio San Marino. Voi sapete che ogni settimana vi proponiamo le new play, quelle che per noi sono i successi sicuri di domani e che ci accompagnano poi nelle nostre giornate insieme. Fa piacere ritrovare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, una favola gotica che esplora l'incomunicabilità nei rapporti. Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti della nostra new play di San Marino.
1: Ascolta.

0: Diamoci del tu.
1: L'esposizione è iniziata il 15 di maggio, ma avete tempo per poterla vedere a Palazzo Graziani, nella Repubblica di San Marino. Giancarlo, se io volessi chiederti cosa ti piace pensare che le persone si portino via quando escono dalla mostra, cioè in che cosa saresti contento di averle arricchite?
2: Allora, innanzitutto sono contento perché affidare un messaggio così importante alla fotografia è un po' un azzardo, ma è una cosa molto importante e bella per chi fa arte, naturalmente, perché l'arte è un linguaggio universale, l'arte non ha confini, speranze, dialogo, e può appunto abbattere barriere. Io vorrei che chi va a vederla, so che andranno i bambini delle scuole, parecchie scuole. Ecco, questo per me deve essere un seme gettato. La pace, come dicevo prima, va costruita, va pensata, va seminata, va curata e va educata. Quindi qualcuno, specialmente speriamo nei bambini, che saranno il futuro e saranno il nostro domani, colgano qualcosa che rimanga dentro loro, affinché appunto ci sia un mondo, speriamo non sia un'utopia, ci sia un mondo un giorno fatto di pace. Ecco, questo è quello che è l'augurio più grande. È una piccola goccia nel mare, però bisogna che questa goccia qualcuno pian piano la metta, ecco, e speriamo che pian piano le cose si sistemino, perché adesso vediamo stiamo andando proprio a rovescio.
1: La cosa bella di questo signore è che ha sempre dei temi che non sono mai banali e sono sempre di una profondità incredibile. Io ringrazio Giancarlo Frisoni, che è venuto oggi a Radio San Marino per parlare di Immaginare la pace, questa mostra fotografica che si terrà a Palazzo Graziani in piazzale Lo Stradone 13, Repubblica di San Marino. È stata inaugurata il 15 maggio, ma c'è tempo fino al 15 di luglio,
2: 15
1: per,
2: luglio.
1: Per poter visitare, sì, e poter guardare queste fotografie. Palazzo Graziani, piazzale Lo Stradone 13, Repubblica di San Marino. Grazie a Giancarlo Frisoni.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, molto gentili come sempre. Un arrivederci, a presto.
0: Diamoci del tu. Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Il motivo per cui io ho amato tantissimo questa canzone l'ho scoperto quando ho letto il testo. Siamo nel 1987. Caroline Loeb presenta una canzone veramente straordinaria. Si chiama Selah Watt ed è un inno ironico alla pigrizia e all'indifferenza, ma soprattutto alla pigrizia. Collection. Rivivi insieme a noi le canzoni.

Countdown, ne manca veramente poco al weekend, potrebbe essere inteso così questo countdown. Europe sulla radio che senti, nella nostra collection il salto indietro nel tempo, ritorniamo al presente, rimaniamo sempre su stampo globale piuttosto che europeo, perché i BTS tornano protagonisti al cinema. Il 13 giugno arriva nelle sale di tutto il mondo BTS World Tour Air Gang in Busan, live viewing, il concerto in diretta dai Busan Asai Main Stadium in Corea del Sud, proprio nel giorno dell'anniversario del debutto del gruppo. Ed è un appuntamento speciale perché segna il ritorno dei BTS, che sono stati un successo internazionale, oserei dire proprio, insomma, enorme. E ricordiamo che il loro tour Air Gang è già da record, 85 show in 34 città, la tournée più estesa mai realizzata da artisti coreani. Ci sarà anche in Italia questo evento con proiezioni in diretta e in differita a seconda dei fusi orari. Noi ora invece facciamo un mix Italia-Brasile perché Gaia è tornata con una nuova canzone, si intitola Bossa Nostra, mette un po' anche in luce le sue origini, quelle brasiliane. Gaia, e poi riparte una nuova ora insieme qui sulla radio che senti.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti, c'è il vostro E-Roll in questo giovedì 21 maggio, le ore 14 da pochi secondi. Tanti auguri a Marco Carta e a Gali. E tra poco continueremo a parlare di novità musicali. Intanto Achille Lauro si prepara a vivere la sua fase live. Sarà qua a Rimini il 7 giugno allo stadio Romeo Neri. Una data da segnare perché sarà la prima occasione per scoprire la scaletta ufficiale del nuovo spettacolo. E poi curiosità anche riguardo Lauryn Hill, che è tornata a spiegare perché dopo The Miseducation non abbia mai pubblicato un secondo album. Samurai J, ripartiamo dalla sua ossessione.

Set Wish I Could Fly 1999 su Radio San Marino. C'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia fino alle 15.30 in questo pre-Friday Day, quindi tante nuove uscite questa notte, ma anche tanti concerti in arrivo. Infatti Achille Lauro si prepara questa sua nuova fase live, questa volta al salto importante, si va negli stadi e il tour Per Sempre Noi partirà proprio da qua sotto, il 7 giugno dallo stadio Romeo Neri di Rimini, una data da segnare perché sarà anche la prima occasione per scoprire la scaletta ufficiale del suo spettacolo, che per ora non è stata annunciata, ma ci si aspetta un mix tra i brani più recenti come Incoscienti, Giovani, Amor e i pezzi che hanno segnato il suo percorso, Rolls Royce, Me ne frego, Domenica e naturalmente Stripper, con cui nel 2022 ha rappresentato San Marino all'Eurovision. Allora, per Lauro è un passaggio anche importante, bisogna dirlo, dall'underground rap romano ed era tosto ai palchi di Sanremo fino agli stadi. Dopo Rimini arriveranno anche Roma, Milano nel 2026 e poi un tour gigante già programmato per il 2027. Per chi è in zona potrebbe essere la data giusta per vedere nascere questa nuova era live di Achille Lauro. Ora Annalisa.

Charlie Puth e Kalani con Don't For Me, il 2018 sulla radio che senti. Che voce incredibile la ragazza, e a proposito di ragazze che spaccano, Lauryn Hill è tornata a spiegare perché dopo The Miseducation of Lauryn Hill non abbia mai pubblicato il suo vero secondo album in studio. Un tema enorme, perché parliamo di un disco che uscì nel 98, vinse 5 Grammy, ancora oggi è considerato una pietra miliare tra hip hop, neo soul e R&B. Secondo Lauryn Hill il punto non è stata solo l'assenza di ispirazione, cosa che insomma può prendere sicuramente gli artisti, ma il peso di restare fedele ai propri principi dentro un'industria che spesso misura tutto in termini economici. Ha raccontato di quanto è logorante cercare uno spazio sicuro per creare con integrità, soprattutto dopo un successo gigantesco. Alle volte magari lo diamo per scontato. Insomma, Lauryn Hill dice che insomma la creatività funziona quando si è liberi, non quando si viene controllati o quando bisogna trasformare il tutto solo in un prodotto. Belle parole, bel messaggio. C'è della gente in Italia che fa musica con l'anima, si può dire. La produzione in questo caso è di Mace, Fra Quintale al mic.

Gorillaz sulla radio che senti, e la band di Damon Albarn, novità anche per questo 2026, sono usciti dei progetti che li riguardano, magari ci torneremo sopra i Gorillaz che comunque non si fermano mai, anche quest'anno hanno portato novità alla loro musica con tante contaminazioni, anche visti i loro viaggi in tutto il mondo. Ora invece andiamo da una coppia inedita che abbiamo imparato già a conoscere in questo 2026 sulla radio che senti, sto parlando di Emma Ercomi, entrambi impegnati sicuramente con tanti concerti quest'estate, ma la cosa curiosa è anche la produzione di questo brano, che è di Julie, un producer che si sta facendo sempre più riconoscere. Dopo Holly, Coez, arrivano anche Emma Ercomi, Vacci Piano.

Summer Comi va ci piano la produzione di Julie, il nuovo brano del 2026. A proposito di novità, momento new play, andiamo ad ascoltare il nuovo brano di Francesco Gabbani, che è molto summer funk. E comunque, a parte questa mia storpiata, ricordiamo che c'è un suo live tour in questo 2026, tante date estive: 9 luglio Marostica, non sapevo dove eri, in Veneto; il 10 luglio Genova, 12 luglio Cervia, qua vicino, in caso, eh. Francesco Gabbani con la sua summer funk nella nostra new play.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi. Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. E per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la persona e piccolo elettrodomestico. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero, Vignali, scontato al 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra compilation Another 54 Ultra con questa Talk to You che sta andando fortissimo. Vasco Rossi, ma partiamo dai Nirvana.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. In questo caso a Rimini torna la Festa del Cinema, 8ª edizione, la 7ª Arte Cinema Industria, in programma dal 22 al 24 maggio, con anteprima oggi in vari luoghi del centro storico. Ed è un evento che racconta il cinema non solo come arte, ma anche come impresa, lavoro, produzione, identità del territorio. Il momento centrale sarà il 23 maggio al Teatro Galli, la consegna del premio Confindustria Romagna Cinema Industria. Tra i premiati ci sono, insomma, dei gran nomi: Paolo Sorrentino, che riceverà il premio Ad Honorem, Fabio De Luigi, premiato alla carriera e per la valorizzazione del territorio, poi Riccardo Tozzi, Minerva Pictures e altri professionisti del settore. Interessante anche l'opening night del 22 maggio al cinema Fulgor, ci saranno anche Carlo Cracco e Manuel Poggiali. Ingresso gratuito, il programma completo sul sito La Settima Arte. Questa era l'agenda di oggi, tanti eventi anche a San Marino questo weekend, ma la Festa del Cinema in quel di Rimini.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa.

0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
10: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
11: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
12: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
13: Momento collection sulla radio che senti. Arriva una ragazza, perché non le piace definirsi signora, Loredana Bertè, che è stata anche qua a San Marino negli scorsi anni per la finale del San Marino Song Contest, è un'amica della nostra Repubblica e soprattutto una cantante e un'artista incredibile. Non sono una signora, era il 1982.
14: Rivivi insieme a noi

Loredana Bertè, Non sono una signora, era il 1982 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia. Mi ero lasciato coccolare da questa voce incredibile che tra l'altro mi è anche capitato di vedere, conoscere, e salutiamo anche Francesca e tutta la crew di Loredana Bertè. Sono stati qua a San Marino, come dicevo, più e più volte. Lei voleva provare ad andare all'Eurovision per un certo Borg, se non sbaglio, un ex tennista, insomma. Io sono di un'altra generazione, queste cose non le conosco, ma conosco i BTS che sono tornati con questo nuovissimo progetto nel 2026. Ci ascoltiamo la loro Swam e poi arriva la nostra redazione con le news.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo con la politica. Il sequestro di due navi sammarinesi al largo di Cipro ha infiammato il dibattito in Consiglio Grande Generale. Le imbarcazioni della Sumud Flottiglia sono state fermate dalla Marina israeliana lunedì sera. Molti consiglieri hanno stigmatizzato quanto accaduto. La minoranza chiede una dura condanna per la grave violazione del diritto internazionale. Le navi sono infatti assimilate al territorio dello Stato se in mare aperto. Il governo ha risposto in aula tramite il segretario Bevitore Canti che la segreteria agli esteri ha già chiesto chiarimenti alle autorità israeliane e che saranno prese le più opportune iniziative. Intanto le opposizioni restano sulle barricate per la commissione d'inchiesta istituita sul cosiddetto piano parallelo. Per Rete, più che una commissione d'inchiesta, è una commissione di insabbiamento. Il focus è sul controllo da parte della DC, con cui risulterebbero esserci, sottolinea domani Motus Liberi, collegamenti. Sull'accordo UE e il terzo stop all'ITER imposto dalla Bulgaria all'EFTA, dito ancora puntato sulla gestione del dossier da parte degli esteri. Ad oggi, rimarca Enrico Carattoni di RF, non abbiamo alcun tipo di riferimento certo in merito. Beccari, si è detto, deve prima raccogliere i cocci e poi assumersi le proprie responsabilità. Restiamo a San Marino, dove domani si terranno i funerali del giudice Lamberto Emiliani, mancato il 19 maggio. Le esequie si terranno alle 14.30 a Santuario di Valdragone. La Segreteria di Stato agli esteri esprime profondo cordoglio alla figlia Marina. Emiliani, ricorda la segreteria, ha servito fedelmente ai vertici del Tribunale per oltre 50 anni. Le istituzioni lo ricordano come un grande esempio di altissima giustizia. Anche l'Ordine degli Avvocati Notai partecipa al dolore della famiglia e ricorda la sua correttezza e professionalità. A Rimini ora, dove l'estate 2026 sarà più accogliente per gli animali domestici. La nuova ordinanza comunale allunga gli orari per il bagno in mare dei cani. Si potranno tuffare in acqua al mattino dalle 6 alle 8 e mezza, guadagnando mezz'ora in più rispetto all'anno scorso. Resta confermata la fascia serale dalle 18.40 alle 21. La regola vale solo negli stabilimenti attrezzati con aree delimitate in mare. I padroni devono portare il cane al guinzaglio e sorvegliarlo sempre. Ed è vietato il bagno con la museruola. E per finire lo sport, la nazionale sammarinese Under 19 chiude in bellezza il torneo di qualificazione all'europeo di categoria in corso proprio a San Marino. Nell'ultima partita, conclusa nel primo pomeriggio, i biancazzurrini pareggiano 0-0 con la Lettonia, riscattando così il pesante KO con la Bielorussia e chiudendo il girone ad un punto. Stesso risultato anche tra Slovacchia e Bielorussia, con questi ultimi che chiudono il girone in testa con 7 punti. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
2: Ringraziamo la nostra redazione con Davide per le news. Sono da poco scattate le ore 15 e tra l'altro vedo che si avvicina a piccoli passi anche un evento importantissimo che ci sarà a Rimini la prossima settimana, la Rimini Wellness. Tra poco parleremo anche un pochino di cosa aspettarsi riguardo l'edizione di quest'anno. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali e ripartiamo da una canzone bella hot, bella estiva, che parla anche di Sud Italia, perché no? Protagoniste Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, si riparte sulla radio che senti.

0: Messaggio promozionale.
1: Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata al fitness, sport e benessere, pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Oltre 2000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni. Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti, appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Irox, il CrossFit con Italian Showdown e le discipline olistiche, tanto altro poi dal mondo del fitness, negli spazi espositivi brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione Rimini Wellness Off, il fuorifiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini. E allora la Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com.

0: Kate Nash, Pumpkin Soup. E intanto continua la diretta sulla radio che senti con questa new play, arrivata ora, brani freschissimi, usciti da poco. Mi mancava questa canzone, devo dirlo. Mayday, Shiva Lazza, Spera e Basta, un estratto dall'album di Shiva Vangelo, una delle tracce passate magari un pochino inosservate, ma che hanno sicuramente fatto parlare. C'è Spera e Basta che fa questo ritornello, le strofe di Shiva e Lazza, ce l'ascoltiamo. Mayday sulla radio che senti, è la new play, Shiva.
1: Ascolti i successi di domani.

Sheeran, Bad Habits, era il 2021 sulla radio che senti i saluti dal vostro Hero. Ci risentiamo domani 13:15:30. Non vi lascio mani vuote, ma con Marrakesh e Madame, volevo capire.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada. Madonna.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Ci siamo amici, 17 in punto, e stavo ascoltando la canzone insieme a voi, De Coma Cose, con un po' di malinconia, perché poi vedi certe canzoni invecchiano male, nel senso che quello che dicevano soltanto un paio d'anni prima, forse sono passati un po' più di un paio d'anni prima, le cose cambiano, però forse sono anche dei documenti, perché ci fanno ricordare un come eravamo, insomma un po' come Albano Romina, che nel frattempo hanno preso altre strade sentimentalmente, ma le canzoni rimangono. Parentesi chiusa, 17:02 in questo momento, ragazzi, siamo pronti per vivere insieme la parte finale della giornata, ragazzi. Grazie, questa è una bella notizia, anche perché con un po' di approssimazione possiamo già pensare che più tardi saremo già venerdì, quindi weekend, e poi baciato dal sole, quindi possiamo anche pensare di organizzare, fare qualcosa di bello, un'uscita, oppure non so, una scampagnata, semplicemente fare una passeggiata potrebbe essere un'idea. E di idee parleremo in questo senso, magari nel corso dell'appuntamento di oggi, insieme a tante altre cose, anche di feste di non matrimonio, fra pochissimo. We'll be right back.

Nelly Furtado con All Good Things, tutte le cose belle, le cose buone, anche le cose che finiscono purtroppo come matrimoni. Ne parlavamo prima accennando ai comacose, insomma, che hanno fatto la loro strada sentimentale e le loro strade a questo punto si sono divise, già ne abbiamo parlato ampiamente, ma ormai si festeggia di tutto, anche quindi il divorzio. Sì, proprio così. Forse qualcuno è stato negli States e già l'ha visto, perché ormai si festeggia qualunque cosa, dai compleanni ovviamente, ma anche traslochi, promozioni, mancava solo la fine di un amore e arriva il divorce party, che poi detta così magari fa un po' sorridere, però in fondo l'idea è quella, la storia è finita, e invece di chiuderci in casa a riccio, a deprimerci, e invece si chiama gli amici, si mette musica, insomma si riparte. Vi dicevo, negli States esistono da anni, ma adesso si vedono anche a Roma con DJ set. Attenzione, perché il dress code deve essere rigorosamente bianco, non chiedetemi perché. Vabbè, comunque è un matrimonio al contrario, solo che il viaggio di nozze qui magari è semplicemente tornare finalmente a dormire tranquilli in un letto molto più ampio. Però attenzione, perché pare che qualcuno faccia pure la lista degli invitati identica a quella del matrimonio, che è altra cosa veramente curiosissima. Cioè, basta immaginare la scena: ci vediamo sabato per festeggiare che è finita. Immagino però che non siano presenti entrambi, non lo so, però c'è una cosa assolutamente umana.

dietro a questa usanza, prendere un momento obiettivamente molto complicato, molto difficile, e trasformarlo magari in una ripartenza con un po' di ironia, che aiuta sempre.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Miracles, Someone Special. Tutti quanti vogliamo qualcosa di speciale. Coldplay, Big Sean ci regalavano questa canzone un po' di tempo fa, e qualcosa di speciale molto atteso arriverà domani 22 maggio per ciò che riguarda Samurai J, che è stata la vera rivelazione dello scorso Sanremo. Basti pensare che la sua ossessione è ancora in classifica a distanza di tanti mesi, amici, a febbraio è uscita e va benissimo. Dicevo, un lavoro molto atteso, si chiama, ha un titolo molto semplice il suo album, Amatore, ok? E vedrà anche delle collaborazioni importanti di grandi artisti. Posso spoilerarvene una così al volo? Ecco, ci sarà anche Saif, annunciato proprio in modo ironico in queste ore dal suo profilo, quello di Samurai J, in cui si vede che sbuca fuori il buon Saif dalla parte sinistra dell'immagine, così un po' fa capolino tipo funghetto. Non vediamo l'ora di poterlo sentire, quindi domani il nuovo singolo, ma intanto noi ci ricantiamo quella che ci fa divertire ancora. Samurai J, Ossessione.

Ed Sheeran in questo periodo in pieno tour e suo loop tour che lo sta portando ovunque, tra oceani, America Latina, Nord America, veramente irrefrenabile ragazzo. Novità invece su Radio San Marino, di cui si sta parlando parecchio, forse perché lui ha un nome inquietante: Tame Impala, e questa è Dracula.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Per la tua pubblicità.
9: Per la tua pubblicità.
8: 0549 88 20 06.
6: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
12: Ci sono canzoni che parlano d'amore e poi ci sono le canzoni che semplicemente te lo fanno sentire, come nel nuovo disco di Elisa, che peraltro è prodotto da Dardas come firma importante, è elettronico, però si fa sentire la sua fragilità e ci parla ancora una volta della libertà di scegliere qualcuno senza però perdere noi stessi, e mi pare un concetto veramente molto bello che Elisa mette in musica. E allora ascoltiamoci Amore è.

Elisa, amore è fantastica. Attenzione perché questo è solo l'anticipo del nuovo album che prenderà vita fra qualche tempo, e intanto questa è la canzone che sentiremo in questa primavera. Amici, allora, weekend sta per arrivare, sì, anche svago, leggerezza, certo, ma c'è anche la spesa da fare per molti. Ma siete come me, per caso, che entrate al supermercato, dite vabbè, compro 3-4 cosine e poi vi riempite insomma di tutto di più, anche quello che non ci serve, soprattutto roba che ci fa malissimo, le schifezze varie. Io sono così, però c'è un metodo che ho trovato in rete, magari funziona, eh? Allora, si chiama metodo 54321, sì, contatto, no, praticamente servirebbe quantomeno a fare la spesa in maniera più furba, senza stare lì a controllare troppo per le diete, pesare cose varie. Qual è l'idea? L'idea è questa: prendere 5 verdure, ecco il numero 5, ok, 5 tipi diversi, poi 4 frutti, ok, 3 proteine, 2 carboidrati, mannaggia i carboidrati, e per finire lo sfizio, cioè quella cosa che proprio ti vuoi concedere, perché ogni tanto bisogna anche premiarsi, no? Sennò diventa tristezza. Quindi entri, hai questa specie di mini missione mentale, però forse eviti di uscire con 3 pacchi di snack e altre cose abbastanza inutili. Però mi piace l'idea dello sfizio, perché veramente se togli anche l'idea di qualcosa che ci gratifichi, insomma, no, perde anche il piacere di fare la spesa. Oh, ci si può provare, eh? Intanto proviamo a sentirci 3 successi che non hanno bisogno di ragionamenti. Arrivano Alice Warren con Fever Dream, Negramaro con Attenta, e cominciamo con Timbaland con War Republic.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada. Madonna.

0: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Pronto?
2: Maria, devi venire subito a casa mia.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
1: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
10: Amici, allora siamo alla fine degli anni 70 con un classicone pazzesco e pensate che all'inizio non fu neanche uno dei loro singoli più celebrati. Sto parlando degli ILO oppure Electric Light Orchestra, che è la stessa cosa, però col tempo è diventata sicuramente una delle canzoni più celebrate, anche perché è stata riscoperta da generazioni nuove con le playlist. Questa è Last Train to London.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Alle 18 si riparte, amici e amiche, bentrovati, buona serata, buon aperitivo. Questo è il momento degli aperitivi, ora più che mai, visto che si può stare tranquillamente all'aria aperta e fa un piacere incredibile. Ecco, va bene. Oggi però l'argomento, mi pare di capire, che sta interessando questa fascia oraria, sono le persone che lasciano e chi viene lasciato. Ecco. E vi dico una cosa, in Cina sta cosa sta un po' scappando di mano, ovvero la tendenza social che sta alimentando il dibattito, la richiesta di risarcimento. Capirete tutto fra poco. Intanto arriva Saif.

Pur amore fin quando c'è. Ma quando finisce, che succede? Lo so, si soffre, c'è qualcuno che vuole quantificare e mettere fattura, diciamo così. Succede in Cina, dove appunto si chiede una ricompensa, più che ricompensa, un risarcimento per la storia finita. Allora, i vostri commenti non si sono fatti attendere qui al 335-104-1027. Allora andiamo a leggere. Andrea di Modena, allora chiesa di Bologna, pardon. A me sembra una follia, capisco il dolore quando finisce una storia, ma mettere un prezzo ai sentimenti proprio no, ci credo. Elena di Rimini, io un po' ci ragiono, vediamo. Se una persona ti fa perdere tempo o ti coinvolge per anni in qualcosa, lasci comunque, però parlare di soldi mi sembra esagerato, anche per me. Probabilmente è proprio una cultura diversa, stiamo parlando della Cina in questo caso. Saluto anche Sara di San Marino, dice: se dovessi chiedere i soldi ogni volta che una storia finisce sarai ricca. No, dai Sara, per favore, non ci credo. Vabbè. Chiudo con Giulia, dice: capisco il principio, ma trasformare la relazione in un rimborso economico toglie completamente il senso delle cose. Probabilmente hai ragione tu in questo caso, perché insomma, vabbè, si complica troppo una fine, è vero, e là nasce il bisogno forse di trovare un conto da chiudere, ma facendo emettere fattura, e poi ripetiamo che non ha alcun valore legale anche questa storia che sta girando in Cina, è solo, diciamo, una provocazione social secondo me, però fa riflettere un pochino, dai.

Oh, mamma mia che spettacolo. Tom Walker, Just You and I. C'era veramente talmente miele nelle cuffie che mi si è appiccicata l'orecchio. Allora, 18:24 invece, dai che questo giovedì lo stiamo archiviando, non manca poi tantissimo e già da questa sera, diciamo così, possiamo immaginare il weekend, non un miraggio, qualcosa di tangibile che possiamo veramente toccare con mano. Ce la possiamo fare, come? Con la nostra musica, naturalmente, perché abbiamo scelto ovviamente la playlist più bella per accompagnarvi in questa fascia oraria, e anche nelle altre ovviamente in modo particolare. E volevo salutare in particolar modo voi che state finendo di lavorare proprio in questi minuti, non vedete l'ora veramente di chiudervi la porta dietro le spalle. Succederà fra poco, ce la potete fare anche con la nuova di Fra Quintale, che trovo deliziosa, si chiama Aranciata.

Fra Quintale, la nuova canzone si chiama Aranciata, aranciata amara perché è diventata amara con le lacrime, mamma mia, però riesce a farci così sdoganare un pensiero triste in maniera così scanzonata, appunto, grazie alla sua musica. Un po' come fanno i pinguini tattici nucleari, perché riescono sempre a far sembrare leggera anche una cosa complicata. Come fanno? Con le parole, anche perché stavolta hanno scelto tre lingue, tre modi diversi, ma per dire fondamentalmente la stessa cosa, tentativi di farsi perdonare quando non è mai così semplice. E infatti questa è Sorry, scusa, lo siento. Troppo forte questa canzone, sentiamoci.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la persona e piccoli elettrodomestici. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero Vignali sconto del 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica e subito per noi arriva una bella raffica di successi con The Colors, Rolling Stones, Ellie Goulding di Burn e cominciamo con The Fray, How to Stay Alive.

0: E beh, qua si brucia insieme a Ellie Goulding, un bel successo del 2013.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto prossimamente, 14 giugno, allo stadio Dall'Ara di Bologna arriverà una delle tappe chiave dell'estate live italiana, perché sul palco arriverà Tiziano Ferro con il suo tour negli stadi e sarà sicuramente da grandi numeri, perché ci sarà una scaletta con le hit storiche e ovviamente la nuova musica, in attesa che arrivi anche il nuovo album. Manca veramente pochissimo. Secondo me è uno dei concerti che non è solo una data da calendario, però sarà una serata da cantare dall'inizio alla fine, quindi fate in fretta per i biglietti. Bologna, dicevo, 14 giugno, stadio Dall'Ara con Tiziano Ferro.

0: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Allora, sapevate che uno dei pezzi più famosi di Ivano Fossati del 1979 è nato proprio in un periodo in cui stava veramente cambiando pelle, perché aveva un passato, diciamo, con canzoni molto più progressive decisamente, sentiva il bisogno così di semplificare, di arrivare più diretto. La mia banda sono il rock.
9: Rivivi insieme a noi.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E torna anche l'informazione alle 19.
2: Radio San Marino, le notizie.
3: Ben ritrovati con le news. Ultimo giorno della sessione di maggio del Consiglio, segnato quasi interamente dal dibattito sul caso della Global Smooth Flottiglia e dal sequestro di due imbarcazioni battenti bandiera sammarinese da parte della Marina israeliana in acque internazionali. Le opposizioni, insieme a Libera e PSD, hanno chiesto una presa di posizione chiara e immediata del governo, oltre a delucidazioni sull'eventuale apertura di un fascicolo giudiziario. Al centro delle critiche anche il video del ministro israeliano Ben Gvir, già condannato da diversi governi, tra cui quello italiano. I segretari di Stato Bevitori e Canti hanno riferito che la segreteria esteri ha avviato contatti con le autorità israeliane per approfondire la vicenda e convocato l'ambasciatore. Una risposta giudicata insufficiente dalle opposizioni, che contestano l'assenza di una posizione politica netta e tempestiva. Opposizione ancora sulle barricate anche sulla gestione del dossier Europa e sulla commissione d'inchiesta legata al caso bulgaro. In conferenza stampa, RF, DML e Rete tornano ad accusare la maggioranza di opacità e di non volere un percorso serio di accertamento delle reali responsabilità politiche. A Roma il governo, rappresentato dai segretari Beccari, Gatti, Belluzzi e Fabbri, ha avviato un confronto strategico con TIM per accelerare il percorso verso la trasformazione del titano nella prima Smart Nation digitale d'Europa. Al centro la creazione di un data center nazionale per rafforzare sicurezza, autonomia tecnologica e sovranità dei dati, con garanzie conformi alle normative europee. Si punta anche a sviluppare soluzioni innovative per la gestione intelligente del territorio, turismo e servizi pubblici. San Marino, terra ideale, si è detto, per sperimentare nuove tecnologie attraverso una sandbox normativa flessibile. L'intesa dovrebbe offrire opportunità concrete anche alle imprese, con accesso a servizi cloud e cyber security avanzati. La transizione digitale della Repubblica, sottolinea l'esecutivo, rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e la sicurezza dello Stato, e la creazione del data center è una priorità assoluta a tutela degli asset informatici del paese. Repubblica in lutto. Sono giorni di profondo cordoglio per la scomparsa del giudice Lamberto Emiliani, avvenuta il 19 maggio scorso. Domani i funerali dello stimatissimo giurista verranno celebrati alle 14:30 al santuario Cuore Immacolato di Maria di Valdragone. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno visitato il centro di riabilitazione psicosociale Il Libeccio, partecipando all'iniziativa Il Riso che Unisce, dedicata alla condivisione e all'inclusione sociale, alla presenza del segretario alla sanità Marco Gatti e dei vertici IS. L'iniziativa ha valorizzato l'incontro tra utenti, operatori e associazioni di volontariato, promuovendo partecipazione e integrazione. Il centro svolge una pregevole attività quotidiana di supporto attraverso progetti personalizzati, laboratori e percorsi educativi e lavorativi. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Quadro meteorologico invariato sull'Emilia Romagna, come già anticipato, per un fine settimana e un weekend improntato al bel tempo, al sole e alle temperature in graduale aumento. Il possente anticiclone quindi garantirà stabilità, ma soprattutto temperature calde nel corso del weekend vicine ai 30 gradi, e soprattutto nel corso della prossima settimana i modelli mostrano un possibile ulteriore aumento delle temperature. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: È Eccoci. Buona serata, amici. Belle notizie. Mi piace quando Trebimeteo ci dà queste info positive. Allora, domani, dopodomani, che facciamo? Maniche corte, t-shirt, calzoncini, che già vedo un sacco di gente con il calzoncino. Non aspettavamo altro, diciamo la verità. Bene, tra poco buone notizie, perché ogni tanto bisogna darle quando si parla di ambiente, che spesso succede al contrario. Lo faremo in leggerezza, come facciamo noi, senza numeri complicati. A volte basta un concetto molto semplice, come per esempio le lattine, quelle che beviamo sempre. Fra poco ne parlo qui su Radio San Marino.

Ai virtuosismi di Francesco Renga siamo affezionati. E anche i suoi capelli. Sono parte in causa, purtroppo. Ammiro anche quella esuberanza lì. Intanto parliamo di altro, amici, parliamo di cose molto, molto più serie. Ogni tanto lo facciamo anche noi. Di ambiente, spesso sembra una cosa lontana, vi dicevo, però a volte il concetto è molto più semplice di così. Parliamo di numeri. E in Italia nel 2025 le lattine, sì, proprio le lattine d'alluminio, sono state riciclate, pensate, al 92,8%. E significa in soldoni più di 9 lattine su 10 che mi tornano a nuova vita. E io trovo che sia un dato assolutamente importante da dire con orgoglio una volta tanto. La cosa interessante è che questo risultato non arriva da sistemi complicati, no? Ma dalla raccolta differenziata che facciamo normalmente tutti i giorni. Quindi ogni tanto ci facciamo un bel bravo da soli, quella che facciamo a casa. Perché alla fine il meccanismo è semplice: una lattina che buttiamo nel contenitore giusto non diventa un rifiuto, anche perché sapevate che l'alluminio è fortunato, nel senso che si può riciclare n volte, non perde mai qualità, quindi anche questo gesto apparentemente piccolo ha un effetto reale molto molto molto concreto, non c'è dubbio. E forse il messaggio è proprio questo, cioè non è che serve fare chissà che cosa, ogni tanto piccole tante cosine fatte bene ogni giorno, hanno un ritorno notevole. Vi dicevo, facciamoci una volta un applauso da soli. E facciamo un applauso ai mitici Rolling Stones, sempre con noi, la nuova canzone nel 2026.

0: Bentornati, eccolo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con questa superba rubrica che si intitola Seguitemi per altri consigli.
1: Vai Giacomo!
0: Dove, come vi ho già detto, spazieremo da vari argomenti.
1: Sì.
0: Stavolta elargirò una chicca che è molto preziosa per la vita di coppia.
1: Oh.
0: Una volta un uomo saggio disse alla propria moglie.
1: Cosa?
0: Nulla, perché appunto era un uomo saggio. Seguitemi per altri

0: siamo tornati.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Dilia.
0: Chi è che si è scritto? Dimmi.
1: Allora, c'è scritto, c'è posto, c'è schio. C'è
2: Farebbe
1: scritto
2: voi.
1: Massimo da Desenzano sul Garda.
0: Ah, addirittura.
2: Provincia di Brescia.
1: Streaming, wow. Salutiamo Massimo.
0: Ah, ciao Massimo.
2: Ciao.
1: Pensa, ci scrive che ha chiamato l'elettricista perché doveva fare dei lavori in casa.
0: Ok.
2: Sì.
1: E gli ha chiesto dove era il generale.
0: Mm. Cosa gli ha risposto?
1: Dietro la collina.
0: Secondo me lo sta ancora cercando. Sicuramente.
2: Ma dei cretini.
1: Ma non ci siamo.
0: Non ci siamo proprio.
1: No. Va bene ragazzi, continuate comunque a scriverci perché qui ne stiamo leggendo di ogni.
0: Sì. Anche delle domande, mi raccomando.
1: Sì, ma fateci delle domande, non sono tanto le notizie.
2: C'è la fila proprio.
1: Accettiamo di tutto.
0: Accettiamo di tutto.
1: Al 335-104-1027.
2: Sì.
1: Alla prossima.
3: Ma sti due qui, Stefano e la Delia, due che te trovo.

0: tutte le piattaforme hanno la loro serie televisiva. Noi abbiamo la serie radiofonica.
1: Complici in due come Thelma e Louise.
2: Marco, fa un favore.
0: Dimmi.
2: Trovami la Barbara, gli devo dare un consiglio oggi top. Ho trovato una soluzione che non è solo per noi, è per tutti. Oggi ragazzi, niente sfighe, ma soluzioni.
0: Ah, bene.
3: Forza Sabri, sei tu per noi.
2: Barbara, allora, ho trovato una soluzione a un problema che abbiamo tutti.
0: Tutti, anche noi?
2: Hai presente quando ti chiamano in continuazione che ti fanno il pressing, tutti questi centralinisti che non capisco ancora dove trovano il nostro numero perché avevo staccato il numero di casa apposta per non avere rotture di scatole, invece adesso ti cercano e ti trovano anche sopra il cellulare.
0: Ecco.
2: Ho trovato la soluzione
0: per
2: non farmi più richiamare. Sfogliando Facebook ho trovato un genio che ha si è inventato sta frase bellissima.
0: Quale
2: che
0: frase?
2: Praticamente sarebbe così: ti chiamano,
0: sì,
2: tu rispondi,
0: okay,
2: e rispondi:
0: vai.
2: Pronto, pompe funebri Santa Lucia, la sua morte è la nostra allegria, dica. Generalmente buttano giù subito.
0: Davvero?
2: Quindi a tutti quelli che ci ascoltano, ragazzi, imparate bene questa frase:
0: sì,
2: pompe funebri Santa Lucia, la sua morte è la nostra allegria. Vedrete che non vi richiameranno mai più. Che bello, ho risolto un problema.
0: Grazie Sabri.
4: Sabri,
0: cosa c'è?
4: Invece un altro sistema.
0: Qual è il nostro sistema?
4: Rispondo come in questo momento ho la bocca piena
5: e non capiscono niente.
0: Ah, ecco,
4: ci rinunciano e chiudono loro.
0: Dai.
5: Poi invece un'altra strategia, ti dico anche questa.
0: Quale potrebbe essere?
5: Mi chiamano ciao, sono Sara di? Beep. E io gli rispondo: oh, che piacere, sono Barbara di Beep. Quindi praticamente la stessa azienda ma concorrente. Stesso tipo di azienda ma concorrente.
0: Ho capito.
5: Chiudono subito.
0: Ok.
5: Altrimenti altre opzioni sono, diciamo, la Colf filippina.
0: Come
5: e
0: la
5: quindi
0: Colf filippina?
5: Blanda, Zeniana andata via, Zeniana non c'è, viaggio, io non posso parlare. E niente, anche qui funziona abbastanza.
2: Oddio, io innamorata della Filippina.
5: aspetta che ce n'è un'altra ancora,
0: vai, l'ultima.
5: Mamma non c'è, andata via, mamma è andata via.
2: Tu ti droghi?
5: Ragazzi, è stato bello
0: davvero.
5: Dopo questo abbandono sono arrivata proprio alla frutta.
0: Anche noi.

0: nessuno.
1: Dov'eri Marco? Dov'eri?
2: No, mi ero allontanato un attimo dal microfono perché sto guardando che domani, essendo venerdì, dobbiamo trovare un sondaggione. E allora, avete voglia di suggerircelo voi? Facciamo un sondaggione on demand?
3: Non lo so.
2: Beh, grazie. Basta chiedere.
4: Non so mica se ce l'ho.
2: Vabbè, andate in podcast sammarinaretv.sm, controllate se c'è qualche sondaggione che vi va di risentire domani alle 16 o in replica alle 20. Ci sarà il sondaggione on demand o rewind, ok?
5: Ma fai davvero?
2: Sì, sì, faccio davvero e vi saluto con la manina anche Paolino. A domani, come al solito, con...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada. Madonna.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. LDA H7. Santa. Per

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, Rugiada. Madonna.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per favore.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2006.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: LDA H7 Santa. Per